Ora è come mani, ma che osso nel suo se sia. Ma che osso nel suo se sia. Se può un gas. A dai, vegetano. A dai, vegetano. Io voglio.